0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Merry Christmas from all of us to you.
1: You better watch out.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe me.
1: Ciao a tutti, sono Jerry, come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatros ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

yourself a merry little Christmas.

0: Happy Holidays from us to you.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

sera, e se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi, per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Buon Natale da Biagio Antonacci.
1: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: festive mood.
1: Let's play a Christmas classic.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe me.
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawa Wiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: più.
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Merry Christmas from all of us to you.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatros, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

of sight. Have yourself a merry little Christmas.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
4: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo, che comunque non potevi essere tu.

stasera e se dormi che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Your station at Christmas.
1: È già qui, è già qui, è già Natale.

0: Buon Natale da Biagio Antonacci.
1: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
2: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: What's America, boys?
1: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: più.
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.
3: Quest'anno a Natale volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone, con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

alla luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, e ragazzi profumati in attesa del

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. What's going on, everyone? It's Bluff here, and we're driving through the states in the Bluffmobile, and the best thing that we can do is play our favorite casino-style games on SpinQuest. They have over 1,000 games, including live dealer, blackjack, and craps, with tons of slots and unlimited options. You can get a $30 coin pack for just $10 for new users. Sign up today. Go to SpinQuest.com right now.
3: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
4: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo, che comunque non potevi essere tu.

tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

of sight. Have yourself a merry little Christmas.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che. La musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: What's America, boys?
1: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: We would like to wish all our listeners a very Merry Christmas
1: and a Happy New Year.
2: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

La sera, e se dormi, che dormi, che sogni che fai? E tu scrivimi, scrivimi, per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce ed il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Ho, ho, ho. Merry Christmas.
1: È già qui,

0: Buon Natale da Biagio Antonacci.
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica. You better watch out.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

chiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe me.
1: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: più.
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.
2: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare, qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare, di stelle cadenti che diventano lampare, ma di mare qui c'è solo questa stupida insalata, l'ennesima portata dell'ennesimo cenone, le farfalle col salmone, lo spumante e il panettone, i ragazzi profumati.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri! Ciao!
3: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Happy holidays from us to you.
1: You better watch out.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica, tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo, che comunque non potevi essere tu.

sera, e se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi, per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano, come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Buon Natale da Biagio Antonacci.
1: Ho, ho, ho. Merry Christmas.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros.

Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

Merry Christmas from all of us to you.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro.
2: I'm dreaming of a white Christmas.
3: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

of sight. Have yourself a merry little Christmas.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe me.
1: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: più.
1: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Your station at Christmas.
1: Quest'anno a Natale volevo scappare, non ero più in grado di sopportare mia moglie che puzzava di brodo vegetale e il cane che pisciava sui fogli di giornale, perché spesso a Natale mi viene il magone con le luci, il presepe, tutte quelle persone con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca come un branco di maiale.

la luce di un'altra età. E continuo a sognare per la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchie storie marinare.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

c'è la luna sui tetti e c'è la notte per strada. Le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni è Natale. Ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu.

sera e se dormi, che dormi, che sogni che fai. E tu scrivimi, scrivimi per il bene che conti, per i conti che non tornano mai. Se ti scappa un sorriso e ti si ferma sul viso quell'allegra tristezza che c'hai. Qui la gente va veloce e il tempo passa piano come un treno dentro una galleria. Tra due giorni è Natale, non va bene, non va male. Buonanotte, torna presto, così sia.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro. Con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Un saluto da Pietro Cesaro, un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatros. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatros ti appartiene.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Come ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawa Wiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri, ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

chiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry. Con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta.
2: Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.

0: I did. I really did see Mommy kissing Santa Claus. You gotta believe me. You just gotta believe me. Come on, fellas, believe me. You just gotta believe me.
1: Che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
2: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Ciao, sono Anna Sol. Vi auguro di vivere serenamente ogni momento di queste splendide feste che riaccendono il desiderio di condividere e donare. Buone feste a tutti gli ascoltatori di Radio Albatro. I'm dreaming of a white
2: Christmas. Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Prova ad immaginare un mondo senza la nostra musica. Non potrebbe esistere. Radio Albatro ti appartiene.
2: You better watch out.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Radio Albatro, con noi sei sempre al centro di un mondo bellissimo, quello della musica.

Zeit. Have yourself a merry little Christmas.

0: più.
1: Un saluto da Pietro Cesaro e un augurio di buone festività a tutti gli ascoltatori e a tutto lo staff di Radio Albatro.
2: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Amici, ciao, sono il mago Alesgar di Wawawiwa e volevo augurare a tutti voi
1: un felice e sereno Natale.
0: Mi hai tolto le parole di bocca, saggio alieno, è vero, ci tenevo davvero di cuore insieme al saggio alieno
2: e all'albero burlone. Un felice Natale e buon anno a tutti.
0: Bravo, bravo albero, e quindi da tutti noi a tutti voi uno splendido Natale e tanti auguri. Ciao!
3: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di' a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.

0: Ciao a tutti, sono Jerry, con me ci sentiamo tutte le settimane con Hasta la Vista, ma soprattutto in compagnia dei miei graditi ospiti. Oggi sono qui per rivolgere un augurio speciale a tutti quanti voi ascoltatori di Radio Albatro. Buone feste, ma soprattutto buon anno da Jerry Longo. A presto!
1: Stiamo per farti ascoltare la tua canzone preferita e tu hai un impegno. Tranquillo, non scusarti per il ritardo. Di a tutti che stavi ascoltando Radio Albatro. Capiranno.
2: Quest'anno a Natale volevo scappare. Non ero più in grado di sopportare. Mia moglie che puzzava di brodo vegetale. E il cane che pisciava sui fogli di giornale. Perché spesso a Natale mi viene il magone. Con le luci, il presepe, tutte quelle persone, con i pacchi dei regali, con le facce tutte uguali, col boccone sempre in bocca, come un branco di maiale.

stella, la luce di un'altra età. E continuo a sognare con la casa sul mare, con la spiaggia e una barca per andare a pescare qualche pesce tropicale o vecchia storia marinare.

0: che sia un nuovo anno ricco di pace, serenità e voglia di divertirsi in musica con noi, Radio Albatro. Ciao, sono Simone Papini. Buone feste.
1: Quando senti la musica giusta, sei sulla radio giusta. Radio Albatro, un piacere da ascoltare quotidianamente.